0: che non ne conosci. Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Che tenere fonda queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anche a mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si nicola chi vedi di portagli.